sabato. Tutti sabato alle 22. La musica si allunga. Tutte le hits degli anni 80 in versione 12 pollici. 12 pollici. Radio Chemonia. Long version. Long version. I successi di una volta. Come una volta.

0: Radio Chemonia Long Version.
1: Long Version.
0: A sabato su Chemonia la musica si allunga.
2: Oh my god.
0: Tutti i successi degli anni 80 in versione 12 pollici.

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 3.
0: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Radio Chemonia Long Version.
1: Long Version.
0: A sabato su Chemonia la musica si allunga.
2: Oh my God.
0: Tutti i successi degli anni 80 in versione 12 pollici.

0: Radio Chemonia Long Version.
1: Long Version.
0: A sabato su Chemonia la musica si allunga.
2: Oh my God.
0: Tutti i successi degli anni 80 in versione 12 pollici.

0: Aha.
1: Oh, dieses, die,
2: Yeah!

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 4 e 4 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

sabato. Tutti sabato alle 22. La musica si allunga. Tutte le hits degli anni 80 in versione 12 pollici. 12 pollici. Radio Chemonia. Long version. Long version. I successi di una volta. Come una volta.

0: Radio Chemonia Long Version.
1: Long Version.
0: A sabato su Chemonia la musica si allunga.
2: Oh my gosh.
0: Tutti i successi degli anni 80 in versione 12 pollici.

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 5 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net. Tutti sabato alle 22 la musica si allunga, tutte le hits degli anni 80 in versione 12 pollici. Radio Chemonia, long version, i successi di una volta, come una volta.

sabato. Tutti sabato alle 22. La musica si allunga. Tutte le hits degli anni 80 in versione 12 pollici. 12 pollici. Radio Chemonia. Long version. Long version. I successi di una volta. Come una volta.

0: Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

tutti sabato, alle 22. La musica si allunga. Tutte le hits degli anni 80 in versione 12 pollici. 12 pollici. Radio Chemonia. Long version. I successi di una volta. Come una volta.

0: Radio Chimonia 80.
1: Sono le 6:01.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Expo.
1: A partire da soli 15 euro vi connettiamo con il mondo, perché Viama ama stupire. Con Viama potrai avere accesso alla rete internet usufruendo di tutti i servizi senza fili. Potrai chiamare, ricevere, navigare grazie alla migliore tecnologia del 2020. Se hai deciso di spendere meno ma di avere maggiori vantaggi per la tua casa o piccola grande azienda in Campania, scegli Viama. Viama, il futuro che verrà oggi anche per te. Scopri di più su www.viama.it.

La radio italiana non è più la stessa. Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chemonia Digital Radio. Il suono come non l'hai mai sentito, e anche su Chemonia.

0: Spot. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.
1: Il nostro suono è inconfondibile. Passione e musica anni 80 e 90. Radio Chemonia.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 7.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net. Allora, socializziamo! Inviaci subito un WhatsApp al 339 88 18 100.

0: C'è un posto dove trovi tutti i sapori di una volta, dove la genuinità è sempre di casa, dove l'accoglienza è sempre familiare. Ti sembrerà di essere a casa di nonna, perché la cucina è proprio come quella di una volta. Casereccia, povera, ma buonissima. Al ristorante Circolo Santa Rosalia trovi cucina tipica locale, rane, anguille, pettole e fagioli, broccoli e fagioli e tante buone specialità. Il ristorante Circolo Santa Rosalia lo trovi affacciato sulla città di Caserta, in via Giulia 86, a Garzano. Telefono 334 34 62 859. Ristorante Santa Rosalia. Anche il prezzo ti sorprenderà. Ah, non venite di lunedì, è chiuso.
1: Radio Chemonia, Radio Chemonia.

Spot. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Spot. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.
2: Allora, socializziamo! Inviaci subito un WhatsApp al 339 88

0: let you know you wanna my kind.
1: Quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio, scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Chemonia, siamo nel 1999 con i Blink 182, un vero un trio che ha preso dalla vita alcune importanti lezioni e che è arrivato al successo al terzo album dopo anni di gavetta vera. Enema of the States è il disco che nasce vincente a partire dal titolo. Per chi non fosse aggiornato, si tratta di una presa in giro di Enemy of the State, noto film con Will Smith, e di un gioco di parole. Enema, lungi dall'avere a che fare con i nemici, significa clistere. Sulla copertina dell'album troneggia una procace pornostar vestita da infermiera, e questo corrisponde all'iniziare una partita con le carte giuste in mano. La partita prosegue trionfalmente, grazie specialmente ai primi due singoli tratti dal disco, scelti con cura, efficaci e accattivanti. Parliamo di What's My Age Again, accompagnato da video in cui i Blink compaiono nudi, e di All the Small Things, in il cui clip presenta i nostri impegnati a prendere in giro tutte le boy band del mondo. Qualche altra buona mano da giocare, i testi sono intelligenti e riverenti, parlano di frustrazioni sessuali e dello stato del mondo, ma anche di alienazioni e altri tormenti esistenziali. La musica segue formule collaudate, non troppo audaci al dire il vero, e permette ai Blink di dichiararsi a pieno titolo parte della scena punk rock statunitense. In mezzo c'è un po' di rap, commerciale quanto basta a vendere un botto di copie in terra natale e altrove, qualche melodia semplice e orecchiabile e un'atmosfera di sano disincanto che pervade tutto l'album. Contro tutto e tutti, con l'aria dei ribelli che devono opporsi al sistema senza fare troppo arrabbiare nessuno, i Blink sono riusciti in un'impresa non facilissima, anche se già provata con successo dai Green Day prima di loro, quella di portare il punk alle orecchie delle masse, dimostrando al mondo che non solo di pop vive l'uomo.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

radio sola per farti muovere il piedino anche il Little Dance. E per chi la musica l'ama proprio tutta, tutti i B-side degli storici 45 giri in vinile. Radio Chemonia, tutti i successi che ti sei perso.

0: Francesco.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
2: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
1: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende. Scopri come su laradiorende.it.

0: Radio Chimonia 80.
1: Sono le 9.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Francesco.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano. info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
2: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella. Bar, tabacchi e pasticceria artigianale. Buffet personalizzati per eventi di ogni genere. Agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

Spot. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Spot. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Expo.
1: A partire da soli 15 euro vi connettiamo con il mondo, perché Viama ama stupire. Con Viama potrai avere accesso alla rete internet usufruendo di tutti i servizi senza fili. Potrai chiamare, ricevere, navigare grazie alla migliore tecnologia del 2020. Se hai deciso di spendere meno ma di avere maggiori vantaggi per la tua casa o piccola grande azienda in Campania, scegli Viama. Viama, il futuro che verrà oggi anche per te. Scopri di più su www.viama.it.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. Anche questa emittente è in Digital Radio.
1: Questa è Radio Chemonie. Le altre, no.
2: Correva l'anno 1981.

0: Francesco.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LEDWALL e pubblicità. Con i nostri LEDWALL cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LEDWALL, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano. info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
2: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella. Bar, tabacchi e pasticceria artigianale. Buffet personalizzati per eventi di ogni genere. Agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.
1: Il giusto mix di suoni e parole fuori dal tempo. Fuori dal tempo. Radio Chemonia, solo musica 80 e 90.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chimonia 80.
1: Sono le 11:01.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net. La radio italiana non è più la stessa. Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chimonia Digital Radio. Il suono come non l'hai mai sentito, e anche su Chimonia.

0: info.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
2: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Firmati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar, tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

Pop. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Expo. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app. Le hits pop degli anni 80 e 90, il rock, il funky, il soul, per farti muovere il piedino anche il Little Dance. E per chi la musica l'ama proprio tutta, tutti i B-side degli storici 45 giri in vinile. Radio Chemonia, tutti i successi che ti sei perso.

Vuoi divertirti, ma divertirti sul serio? Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 11:59.
0: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.
2: Chemoni 80.
0: Tutti i successi che ti sei perso.

0: chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
1: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Firmati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar, tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

0: Spot.
1: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.
2: Radio Chemonia. Puro Sound 80s and 90s.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 12:59.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Info.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
2: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Firmati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar, tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 1390 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: scuote.
1: Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
2: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
1: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Kiss.
1: A partire da soli 15 euro vi connettiamo con il mondo, perché Viama ama stupire. Con Viama potrai avere accesso alla rete internet usufruendo di tutti i servizi senza fili. Potrai chiamare, ricevere, navigare grazie alla migliore tecnologia del 2020. Se hai deciso di spendere meno ma di avere maggiori vantaggi per la tua casa o piccola grande azienda in Campania, scegli Viama. Viama, il futuro che verrà oggi anche per te. Scopri di più su www.viama.it.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app. Questa è Radio Chemonia. Le altre, no.
2: Correva l'anno 1985.

don't solicit his letters. I plod them.

0: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
1: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Firmati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar, tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.
2: Allora, socializziamo! Inviaci subito un WhatsApp al 339 88 18 100.

0: Pop. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.
1: Radio Chemonia, Radio Chemonia. Suoni e parole fuori dal tempo.

divertirti, man. Divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chimonia 80.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

meglio sola per farti muovere il piedino anche Little Dance. E per chi la musica l'ama proprio tutta, tutti i B-side degli storici 45 giri in vinile. Radio Chemonia, tutti i successi che ti sei perso.

0: Spot.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
2: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Firmati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar, tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

Spot. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Radio Chemonia. Puro sound 80s e 90s.
1: Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
2: Spot. Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. Vieni a provarlo in showroom.
1: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 15:59.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Baby, if you've ever wondered.
13: Su Radio Chemonia siamo nel 1992. Lorenzo 92 è un inno alla sincerità e all'allegria, anche se in alcune cose sfiora il demenziale. Il giovine Lorenzo Cherubini è ancora un rapper, anche se di successo e senza infami e senza lodi, ci dà il suo punto di vista sull'Italia, sull'amore e tutte queste cretinate. Il rap, se Giova fosse ancora un rapper, potrebbe essere un inno. Lorenzo ora è un cantante di successo in Italia, è stato fantastico e a Sanremo, e vende che è una meraviglia, ha i mezzi, insomma, per diffondere un po' di filosofia repusa. E non perde l'occasione per farlo, al contrario di altri rapper di successo che non parlano più di rap alle masse, ma di quanto è figo il sentimento e di quanto fa schifo sto paese. Giovanotti invece dice alla stolta massa che con il rap, tentando di far uscire dal ghetto quella musica dura, quella senza melodia, quella che fa paura, un ghetto che per molti versi non è stato superato. Non m'annoio, una delle caratteristiche di Lorenzo è l'ossessione quasi infantile verso il divertimento forzato, lo stare bene a tutti i costi, senza buttarsi mai giù. Nell'esempio perfetto, Giovanotti ci rima che il tempo è prezioso e che tocca divertirsi, e che lui no, che non mi rompo e non mi rompo. Beh, non è granché, ma almeno ti mette il buon umore. Ragazzo fortunato, uno dei suoi pezzi più famosi e commercializzati, tanto che a 4 anni già lo sapevamo quasi a memoria, con il tormentone Sono un ragazzo fortunato perché m'hanno regalato un sogno. Il CD è solare, divertente, un lavoro ben fatto, ma già con le influenze che rovineranno il buon Cherubini. Riascoltare questo CD oggi fa un certo effetto. Con questo CD ci siamo cresciuti, è stato forse il nostro primo vero approccio alla rap. Ma Lorenzo è cambiato, noi siamo cambiati, l'Italia purtroppo no. E per quanto lui predichi il contrario, non cambierà mai. Ora Giovanotti è divenuto ciò che non voleva diventare, uno degli stessi dai quali avvertiva di evitare, alla sua morosa, in chissà se stai dormendo, un santone, una pop star, un divo, un'altra faccia su un'altra maglietta, altra carne per la televisione. E per quanto si sgoli, oramai è un personaggio, e i personaggi non muovono nessuno, vendono e basta.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app. La radio italiana non è più la stessa. Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chemonia Digital Radio. Il suono come non l'hai mai sentito e anche su Chemonia.

0: Francesco.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
2: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Firmati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar, tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

0: Spot. Con Che Money 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Che Money 80. C'è la Campania che ti ascolta.
1: Musica che ha fatto la storia. Radio Che Money.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 17 e 16 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da... Hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizionista di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
1: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Firmati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar, tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

Spot. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Sport. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.
2: Musica che ha fatto la storia. Radio Chemonia.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche questa emittente è in Digital Radio.
1: A partire da soli 15 euro vi connettiamo con il mondo, perché Viama ama stupire. Con Viama potrai avere accesso alla rete internet usufruendo di tutti i servizi senza fili. Potrai chiamare, ricevere, navigare grazie alla migliore tecnologia del 2020. Se hai deciso di spendere meno ma di avere maggiori vantaggi per la tua casa o piccola grande azienda in Campania, scegli Viama. Viama, il futuro che verrà oggi anche per te. Scopri di più su www.viama.it. Allora, socializziamo! Inviaci subito un WhatsApp al 339 88 18 100.

Spot. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chimonia 80.
1: Sono le 18 e 58 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net. La radio italiana non è più la stessa. Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chimonia Digital Radio. Il suono come non l'hai mai sentito e anche su Chimonia.

0: C'è un posto dove trovi tutti i sapori di una volta, dove la genuinità è sempre di casa, dove l'accoglienza è sempre familiare. Ti sembrerà di essere a casa di nonna, perché la cucina è proprio come quella di una volta. Casereccia, povera, ma buonissima. Al ristorante Circolo Santa Rosalia trovi cucina tipica locale, rane, anguille, pettole e fagioli, broccoli e fagioli e tante buone specialità. Il ristorante Circolo Santa Rosalia lo trovi affacciato sulla città di Caserta, in via Giulia 86, a Garzano. Telefono 334 34 62 859. Ristorante Santa Rosalia. Anche il prezzo ti sorprenderà. Ah, non venite di lunedì, è chiuso.
1: Radio Chemonia. Suoni e parole fuori dal tempo.

Spot. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Pop.
1: Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
2: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. Vieni a provarlo in showroom.
1: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Kemonia 80.
1: Kemonia 80.
0: Kemonia 80.
1: Tutti i successi che ti sei perso.
2: The air attack warning sounds like. This is the sound.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech, il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app. Questa è Radio Chemonia. Le altre, no.
2: Corriva l'anno 1989.

il sole per farti muovere il piedino, anche il Little Dance. E per chi la musica l'ama proprio tutta, tutti i B-side degli storici 45 giri in vinile. Radio Chemonia, tutti i successi che ti sei perso.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.
1: Radio Chemonia. Puro Sound 80s and 90s.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video, ma non mi ascoltano. Io ho fame!
1: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
0: Mi sento già molto più grande.

0: Radio Chimonia 80.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.
3: One ticket please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's a

La radio italiana non è più la stessa. Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chemonia Digital Radio. Il suono come non l'hai mai sentito, e anche su Chemonia.

Radio Money, 17%.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app. Le hits pop degli anni 80 e 90, il rock, il funky, il soul, per farti muovere il piedino anche il Little Dance. E per chi la musica l'ama proprio tutta, tutti i b-side degli storici 45 giri in vinile. Radio Chemonia, tutti i successi che ti sei perso.

If I could just hold you.

0: Expo. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.
2: Di notte cambiamo volto. Il meglio del sound anni 80 e 90 in versione soft.

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 23 e 59 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

sei in doppio petto blu? Entra nella Chemonia Night. Tutte le notti da lunedì al venerdì, dalle 23 alle 6 del mattino. Le più belle e suggestive canzoni d'amore. Chemonia Night. Per le signore è gradito l'abito da sera.

0: Di notte cambiamo volto. Kemonia Night, il meglio del sound anni 80 e 90 in versione soft.
1: When I first saw you.

0: Radio Chemonia 80.
1: E l'una e un minuto.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.
3: Il meglio del sound anni 80 e 90 in versione soft. Chemonia Night.

Di notte cambiamo volto. Kemonia Night, il meglio del sound anni 80 e 90 in versione soft. Di notte cambiamo volto. Kemonia Night, il meglio del sound anni 80 e 90 in versione soft.

0: Radio Chemonia 80.
1: E l'una e 58 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.
3: Il meglio del sound anni 80 e 90 in versione soft. Chemonia Night.